cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.